0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 30 settembre affistiamo a San Girolmo, patri e dottore da Esia, morto nel 420. Girolmo, dottore da Esia, era un studiante romano, struito, forte, intelligente, che domandò battesimo a 19 anni. Non pensava mica di consacrare la sua vita a Dio, ma nella ricerca della sua vocazione si mette a viaggiare, passa in Siria e poi si rende a Antiochia, impara il greco, l'ebreo, riceve il sacerdozio, passa a Costantinopoli, scopre l'esegesi d'Origene, si mette sotto la direzione di San Gregorio Nazianza, ma sempre indeciso si rivolta a Roma e diventa il segretario del Papa Damaso. Ha scritto muori, ha tradotto i testi da Bibbia in latino e che si chiamano oggi a Vulgata, che è stata la Bibbia di riverenza e che è sempre pendente a poi tanto, e poi sinni morsi tavia vagi 100 anni, e quando du morsi in 420 mostrò un esempio rimarchevole a volta di un uomo impetuoso e forse, ma che si sappia metta sotto jugo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

a tanti murali, un tratto si scatenò e una grumbula sbucò da scugnura umana.

Vi saludo Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

בזה דצ'יוויולי סייה ויולי. איזוברתל הוא נה בנועסאי ויולי. אתות איזובמיל מולצי פליגון ומיקה קוונטי ויולי די יהודה. סטאוונו אימברסק באגבה אימולד אינצר סקואל. אימבילה אינצם אינטולד אימבטואל אינורמה אין ציגלג. אינבט מרקבות אינצר סוזים אימבט בירי אינסקאם אינסקאריים. Qu'est-ce que vous, Benoît Ocita, fin au règne de David et Isoborg? Avions-nous encore étam à Aïn, à Rimon, à Togen et à Ascan, cinque città, et tous les paysoles in les circondis et città fin à Baal. Ecco, eso habitation et eso genealogia. Mescobab, Diagmlek, Diosca, filo d'Amazia, Dioelu, Dieu, fiul di Ioskibia, fiul di Zeraia, fiul d'Aziel, Elionai, Diagoba, Diescogaia, Asai, Adiel, Diezimiel, Benaia, Ziza, fiul di Schivei, fiul d'Alon, fiul di Iedaia, fiul di Schimri, fiul di Schemaeia, questi numerati paesonomi erano principi in eso famiglie e eso case paterne ebbenu un accrescimento maio. Andonu dai parti di Gedor fino a Uliante di Avale a fin di circa e pascure peso monde. Truone pascure grasse buone e un paese maio tranquillo e quieto che quelli che ci stavano prima valavano da sciamme. Somi scritti paesonomi giunsero in i tempi d'Ezeghiassu, re di Iuda, attaccono, esotende e i maoniti che erano gulà e i detenu all'interdetto vina stuiorno e i stabilina sopposto, che c'erano e pascure pesobonde. Ci fu l'ancuvioli di Simeone condona a montagna di Zeir, erano 500 uomini, avevano come capo Pelatia, Annearia, a Revaia e a Uziel, fioli di Yeskei. Battino un resto di guerri d'Amalek che erano sfuggiti e si stabilino gulà fino a sto giorno.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: U 30 settembre affistiamo a San Girolmo, patri e dottori da Esia, morto nel 420. Girolmo, dottore da Esia, era un studiante romano, struito, forte, intelligente, che domandò battesimo a 19 anni. Non pensava mica di consacrare la sua vita a Dio, ma nella ricerca della sua vocazione si mette a viaggiare, passa in Siria e poi si rende a Antiochia, impara il greco, l'ebreo, riceve il sacerdozio, passa a Costantinopoli, scopre l'esegesi d'Origene, si mette sotto la direzione di San Gregorio Nazianza, ma sempre indeciso si rivolta a Roma e diventa il segretario del Papa Damaso. Ha scritto muori, ha tradotto i testi da Bibbia in latino e che si chiamano oggi a Vulgata, che è stata la Bibbia di riverenza e che è sempre pendente a poi tanto, e poi si ne morsi, tavia, vagi 100 anni, e quando è morsi in 420 mostrò un esempio rimarchevole a volta di un uomo impetuoso e forse, ma che si sappia metta sotto jugo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Quando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sepoltura mora senza un zitto. Conto oggi appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Canto Nostrale, in cui Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, ci ritroviamo per una nuova emissione Canto Nostrale, ma parla di a messa di vivi. Sta settimana, dopo a Sermano, qualche tempo fa, e ma andà in Balagna, senta messa di un mugale e sentiremo di nuovo dopo quella di Pioggiola. So canti che noi ritroviamo in Antausito, oggi repertorium. A messa di Mugale è stata ripigliata a parte da memorie musicali di José Alberti. So canti registrati in 1977 e a messa ta a particolarità desegantata in lingua gursa. Ma comincia con l'introito in corso, dunque abbia pietà di me.

Ecco, dopo l'introito, Oghiri ha due parole in sa messa gli è dunque José Albert che ha ripigliato un poco e conosce a seconda, e seconda, dopo aveva un po' di voce di terza e partesi della seconda e della terza hanno cercato insieme con altri cantatori di un circondo e di un luogo di ripigliare tale quale, di ritrovare un canto in basso. Ecco, dunque, ma continua con Oghiri.

E dopo la news, non c'è mica salutare se a Cesaria un salutare si io mugale cantato mi pare da un gruppo abiletta nanta un dischetto abederno. O ritroveremo forse un altro giorno, ecco, awa e ma sente udio, allora cantato in maniera particolare, particolare, come abbiamo inteso udio, cantato non verso di Sermana all'occasione di un'emissione di qualche tempo va e ma gompio cu udio.

Allora, dopo Udive e dopo la messa di Omugale, va un piccolo salto sino a Pioggiola e ma sente dunque a messa di Pioggiola e ma comincia con Ughirie. Il registramento è stato fatto nell'anno 80 e la particolarità è che c'è, a principio c'è l'organo, l'organo fatto in pigna, e dunque ci sono i cantatori di pigna che cantano. Sa messa di Pioggiola, dunque cominciamo con

0: La news dei di pioggia e potete vedere quanto anche que i versi si assomigliano come in parecchi paesi di Corsica in due mesi raccontate, beh, i versi si assomigliano, i versi tutti ganti, si assomigliano abbastanza. Ci ritroviamo forse la settimana che viene per una nuova emissione. Intanto buona settimana a tutti.
1: Canto Nustrale in cui Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: U 30 settembre affistiamo a San Girolmo, patri e dottori da Esia, morto nel 420. Girolmo, dottore da Esia, era un studiante romano, struito, forte, intelligente, che domandò battesimo a 19 anni. Non pensava mica di consacrare la sua vita a Dio, ma nella ricerca della sua vocazione si mette a viaggiare, passa in Siria e poi si rende a Antiochia, impara il greco, l'ebreo, riceve il sacerdozio, passa a Costantinopoli, scopre l'esegesi d'Origene, si mette sotto la direzione di San Gregorio in Azianza, ma sempre indeciso si rivolta a Roma e diventa il segretario del Papa Damaso. Ha scritto muori, ha tradotto i testi da Bibbia in latino e che si chiamano oggi a Vulgata, che è stata la Bibbia di riverenza e che è sempre pendente a poi tanto, e poi si ne morsi tavia vasi 100 anni, e quando è morsi in 420 mostrò un esempio rimarchevole a volta di un uomo impetuoso e forse ma che si sappia metta sotto jugo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Egronige, capitolo 4, seconda parte. Discendenti di Simeone. Fiori di Simeone. Nemuel, Diamin, Diarib, Zerag, Saulu. Fiori di Saulu. Scalum, Mibzan, Usoviolu. Miskma, Usoviolu. Fiori di Miskma. Amuel, Usoviolu. Tzakur, Usoviolu. Schimei, Usoviolu. Schimei ebbe 16 viole e 6 viole. I suoi fratelli non ebbero assai violi, e tutte le sue famiglie non si moltiplicarono mica quante i violi di Giuda. Stavano in Berspegua, in Molada, in Azar Squal, in Bila, in Etzem, in Tolad, in Betuel, in Orma, in Ziglag, in Bet Markabot, in Azar Susim, in Bet Birei, in Skam, in Skaraim. Queste fu benueso città fino al regno di Davidio e Isoborghi. Avevano anche a Etam, a Ain, a Rimon, a Togen e a Ascan, 5 città. E tutti i paesoli in le circondi di queste città fino a Baal. Ecco le sue abitazioni e la sua genealogia. Mescobab, Jamlek, Giosca, filo d'Amazia, Gioelu, Dieu, figlio di Joschibia, figlio di Zeraia, figlio d'Asiel, Elionai, Diagoba, Diescogaia, Asai, Adiel, Diesimiel, Benaia, Ziza, figlio di Schivei, figlio d'Alon, figlio di Jedaia, figlio di Schimri, figlio di Schemaia. Questi numerati per i suoi nomi erano principi in le sue famiglie, e le sue case paterne ebbero un accrescimento maggiore. Andando dalle parti di Gedor fino a Uliante di Avale, a fin di circa e pascure peso bande. Trovò ne pascure grasse buone e un paese maggiore, tranquillo e quieto, che quelli che ci stavano prima valavano da sciamme. Somme scritte per i suoi nomi giunsero in i tempi di Ezechiasso, re di Giuda. Attaccono le sue tende e i maoniti che erano là e i detenuti all'interdetto fino a sto giorno e i stabilini a suo posto, che c'erano le pascure per le sue bande. Ci fu l'ancuviore di Simeone quando la montagna di Zeir erano 500 uomini, avevano come capo Pelatia, a Nearia, a Revaia e a Uziel, figli di Yeschei. Battino un resto di guerri d'Amalek che erano sfuggiti e si stabilino là fino a sto giorno.